scovatino, scovatino senza pranzo, butta via la cariola. O scovatino, scovatino senza pranzo, butta via, butta via!